0: ecco, buonasera, siamo qua arrivati col programma, un altro programma Avanti Ancora Italiano, che ero mai tosi di Dio, qua freddo, neve, settembre, 7 di settembre, indipendenza o morte?
1: No, indipendenza o freddo?
0: Se una volta Don Pedro aveva detto indipendenza o morte, e si dice si vuole mia indipendenza, allora resta lo che?
1: Morte?
0: Dov'è? Storia. Ecco l'ora in cui 7 settembre, e così tenno altri, facciamo un altro programma italiano. Fin di diese con altri qua della Radio Amisade 107.3 da Vica Navarro, e con la live del Facebook della Radio Amisade. Compartilie per avanti, giù te fare il programma che facciamo, scaldiamo i figli, perché stasera è meno freddo qua, ma in finale noi altri andiamo avanti. E allora un stroconazzo a tutti qui che Dio ascoltare sulla radio, qui che Dio guardare, e mandare messaggi qua al WhatsApp, c'è il 54 che è il 984 35 24 90 o 33 51 12 77 del fisso, se funziona, perché qua funzionò oggi, ma Angela
2: no.
0: Ah, signore, ma allora
1: quando è freddo non funziona.
0: Ah, il problema è da cui stonghi, ragazzi. Ma in finale così, allora una buonasera a tutti quanti, e fin di 10 adesso allora noi faremo avanti il programma, tiriamo sulla nostra cultura e portiamo avanti i nostri, come che dire, le nostre tradizioni del italiano. Così, una buonasera Angela.
2: Buonasera.
0: Angela, tu sta bene?
2: Sì, signor.
0: Intanto, sono tutto in terra. Buonasera, Colviro.
1: Buonasera.
0: Desfalche, però, mai un tombo campero sarà?
1: Mi permis di congelare il corpiccio.
0: Ma Nelson, tu stai tombando mesmo? Sta come quelle che la volta che levei un tombo. No, orco d'indio, fai parte. Tutto bene. Ringraziamo tutti, una buonasera ai nostri compagni.
1: Ecco, posto Reginato Moto Center Car, Reginato Cereais, Accademia Boldori, Farmacia Vita Farma, Decorar Nuove Gessinette, Sicredi e Apoio Culturale da Prefettura Municipale de Vanini, Beve Agricolo, Ristorante Polo Grumela de Casca, JJF Agricolo, Gatos Materiais de Construção, EJP Terra Plenagem e Salão de Beleza Marilde Lorenzetti.
0: Marilde Beleza,
1: lá de São Domingo do Sul. Coasa, Posto 35, Padaria Santo Antônio, Metalúrgica Zauza, Sicredi, Leo Sul Lotamento e Apoio Cultural, Prefeitura Municipal de Davi Canavaro.
0: Ecco, giusto, così, allora, questi qua sono i nostri compagni che giunta tutti i lunedì di sera, e stasera con la. Con la patrocina nuovo del Beleza. So che adesso per gli uomini no, picca per gli uomini, sono per donne, lei le fa tutto.
1: Botox?
0: Fa di tutto là. Rincimento.
1: Boscescia grande.
0: Sciudas. Io sono tuo marito, sacramento.
1: Ma vai a impienire solo i labbri e
0: no, il rincimento labiale, no, ho idea.
2: Preincimento.
0: Tu già fai? No.
2: No.
0: Mancaria.
2: Oh, boh. Pegato a salsiccia.
0: Ma un nariz tu tiro un pedazzo.
2: Sì,
0: un nariz. E l'altro te tira via un tocco.
2: Un nariz era molto.
0: Te avevi un toccano
2: anche. Molto grande, le tirai un pedazzo. Il resto sta buono, sì.
0: Sta buono, sta buono.
1: Tutto sopra a lei divina.
0: Beh, allora così, Marilde, un stroconazzo. E per aiutarmi noi altri a portare avanti il programma, è un'italiana legittima, certo, la parla un italiano e la spallaccia anche, detto che vuoi venire così una sera.
1: Oh, detto, credo mio,
0: per l'amor di Dio,
1: credo
0: no,
1: mio,
0: vieni, sì, e la bici veglia veterana che ha detto con l'altro così, allora.
1: Ma anche chi che era suo padre, sua madre, gente italiana proprio.
0: Italiani di qui, di portare avanti la tradizione, sì. E sempre causi a storia e passare la mente a vita e vivere la vita.
1: Qui
0: le cosite che tocca andare avanti, no? Vuole sempre, oh, perché qui sparagnare questa mia, perché ma porta via niente questa vita. Provvede quanto dà, perché ti sei al di domani. Maiane è altro dia, né, Angela? Tu non sai da mai se tu levanta bene o male, o se tu non levanta di repente.
2: Também.
0: Ou porque mi fa questo, fa quello. Mia ben cosita, no?
1: Cioè, ma nell'italiano non sta pessimo, guarda. Già si dimostrò.
0: Sì, bom, ma carino che fosse pessimo. Capite cosita? Porco di Dio!
1: Oh, adesso, maestro, con l'asso lì, deixa per noi che
0: vai là, dai, recadi.
1: Guarda qua che ne è. Vorrei saccare che ha detto: sto ouvindo vocês. Grazie, mostro con l'asso. Germano Calvillo che ha detto: buonasera, mostro con a tutti. Belle sonate per ascoltare. Ah, quelle che faremo fuori qua. Guarda qua. Oh, dai, da Rocha che ha detto: buonanotte, portare il vino in coi.
0: No, no, dai, ti vuoto venire qua. Vieni qualche sera, portami qua, vieni.
1: No, l'idea che comincia a bere mi per portare vino qua, l'idea che
0: vuole mettere. Comincia a bere ti no, lui viene qua a portare vino.
1: No, ma lui se viene qua mi chiede anche lui. Alberto dalla Schivione che ha detto qua. Buonanotte, buonasera, strucco naso.
0: Quello è il ballo che ha detto.
1: Così te vara. E il vino andaria buon compagno in cui Dio Signore potermi a bere.
0: No, bevere tanto neanche tanto, no? E tocca bevere regolato.
1: No, ma la tassetta sopra.
0: Portare pazienza, ma è regolato.
1: Un bicerotto là di mezzo litro andaria buon.
0: Anche di più, anche. Conforme l'occasione. perché il vino le cosita, le buon, il vino le buon. Ma ti tocca avere sempre un petisco insieme per mangiare, perché il vino puro proprio fuori di ora mi non vai su mia buon beve. Un mandolino, un pignon, una pipoca, qualcosa, aí vai.
1: Visto di qua, no, ti ho detto che mi piace del salame, ti ho detto che depide di me
0: no.
1: E le come che ti ho parlato, mi depide di me che piaceria il vino, non è nessuno.
0: Ma allora... Ma un po' di vino, un po' di bere.
1: Ma quello mi dico perché ci scavi una mela
0: di bicchiere. E ti di repente è proprio un bicchiere, in bevi due, allora passa via il cartone.
1: È quella che è il problema.
0: No, no, ma tu tieni che sei regolato.
1: Ma Dio, signor, vede il vino, l'ha detto.
0: No, ma allora bevi il mio. Bevi il mio, le pedole.
1: Neanche di occhi, di lacrime in bocca mi viene. Amore di Dio.
0: Quanti lacrime in bocca?
1: Ma. Mi sono detto che vieni fuori, io ci vado dopo bocca.
0: Gesù do céu. È così, ma allora, in cui abbiamo il 7 di settembre, scomincia le feste della settimana da Farroupilha, e dopo viene il 20 di settembre, di Gaucci, no, mi tocca tirare fuori le bombacce. Quella cosa li mette su stasera, voi no, stasera.
1: No, a partire dal lunedì vengono le bombacce.
0: Le bombacce.
1: Lenzano per
0: mi vengono le bombacce, spore, guaiaca. Lenzo no pescoço, lenço vermelho, faca na cinta, revólver na cintura e o cachimbo no lado da orelha.
2: Esse que é. Tem que vir de cavalo também.
0: Não, eu venho a pé.
1: Justo, porque um que mete sua esposa e te fala dentro do lado, falou,
0: claro. Mas venho a pé. Vou fazer uma, como é que deu, uma tropiada. Porco cara.
1: È più facile una struppiata, no?
0: Una struppiata, sì. Ma così. E lo dite che non è italiano? Niente?
1: No, che solo mettesto lì.
0: Mettesto lì, entra, Dio
1: mi entra là che ti
0: tocca. Nelson, ma Galo dato che in finale te la
1: combi. Poi un secondo.
0: Nanto tombo campero.
1: Secondo tombo campero.
0: Mai più, è che. Un vai, due, tre, Dio. Ero fin da lì.
1: Il che mi ha detto accidente campero, qual è il secondo accidente campero?
0: Demo due sonate, Angela, uh-huh. O gatto recadi là.
2: Sì,
0: Pazzetto, sì.
2: Là do Ari Vicenzi.
0: Ari. Ari ancora vivo che Cristo, Dio là.
2: Buonasera, italiani. Mette sulla musica Delvo del Vin. Estrucon a tutti quanti.
0: Ecco allora, mettiamo sì claro Delvo del Vin. Quindi la raccomi Delvo del Vin, se te che è caro saper. Vi si insegno, era un carpintero di Monsceia, proprio il Delvo del Vin, di sera fino a Corea. Allora, fuori.
1: Parla, Angela.
2: Juarez Sacaro, Boa noite, amigos. Estou com vocês. Gostaria de ouvir a música Vá Pensiero. Também já é a outra.
1: Vai as Rebeca duas. Punta
0: Posto. É colora, Juarez.
1: Agora que nem Maria Kowakowski, que diz boa noite, buonasera, Geral Velha, Casca.
0: E Maria.
1: Struco Nasso, Varco a Celestina, Maria Canal, boa noite a tutti, capiteza bandeira del Brasil.
0: Incuile,
1: Ah, Struco Nasso.
0: Incuile lá, independência ou morte, Maria?
1: Noi abbiamo detto che è indipendenza o morte, loro è in morte con dipendenza.
0: E che dite indipendenza allora, ma se lui diceva morte, venire fuori a che? Allora resta lo che?
1: Ah, morte, copia no, morte. Tutti.
0: Storia, non è? Così, allora andiamo due sonate?
2: Demo.

0: Ristorante Apollo Gourmet. Serve mangiare demesi di domenica al vendere. E fa riserve per feste, casamenti e fa un mangiare sempre di casa, specialmente italiano. Localizzati là in Casca. Telefono 3347-1261 o 991-5486-53. Ristorante Apollo Gourmet di Mingon Luz e Famiglia.
1: Quanto tribulare di tanto mal de panza.
2: Padaria Santo Antonio, pan, cookie, dolce, te vuol fare una tortina anche per fare gli anni dei bambini del nonno della nonna? Qua da Vicanavaro, lì te la Fabrizio d'Olivera Pilar, sul telefono 3351308 o anche al cellulare 981517452. Padaria Santo Antonio, Santo Antonio, che padaria lì da banda del Sicredi. Se credi il banco della colonia citato è quel che ti occorre di un banco con sicuro di vita, consorzio, popanze e anche finanziamento per le rosse con custeio e investimento 3351 1068 si credi.

0: Ecco, tornando, siamo in aria, vivo e a colori, qua con della Radio Amizade. Che quando che bel che vara le 8:30 stusi,
1: Ma passa 7
0: di settembre, dipendenza o morte. E che conosco. Ti conosco. Angela, tu fica me devendo essa.
2: Ah, sì.
1: Angela, sono l'anno che viene adesso.
0: Non
1: si è finita
0: no, no, ma poi se fica conosco e tutta notte
1: se è finito il mese del camp di camp mati
0: te vai recadi la cruda
1: parli a Zilda Maria Pulga Bisogna che ha detto buona notte di Caibi Santa Catarina
0: Caibi sono passata una volta due la Caibi la che mica aveva un disegno che era stato da renti mille da star Caibi Francesco Canale che ha detto
1: ma mi pare che
0: a sua donna di Francesco ancora viva veniste qua incontro di Canai a San Paoletto e la sorella della donna di Ernesto Tibola Bruniera
1: sì,
0: lei Bruniera è la zia di Unirio di Unirio Bruniera
1: mi,
0: di
1: mi dico con visti ma adesso dire chi era loro no perché
0: e andare di star Caibi che ha fatto un resto che ha aperto un come che dice un dormitorio là nella casa del deposito e tal dopo che mi ha messo sul mercato in finale lui e nelle fiole che aveva tre fiole
1: ma là il nostro amico ha detto così buonasera un struccone a tutti belle sonate per ascoltare Angenor Mello
0: buonasera
1: bicho vecchio com'è che sta l'inquilino là oh?
0: E gadito quasi normello vita su nella musica fogarina con il gruppo Vittini ma com'è che sta denore il nostro inquilino
1: adesso che deve migliorare con quasi un anno in driolo si recupera
0: sai che viene ancora sto anno sono le due baron
1: a qua che ne Floriano Jorge Rosineschi che ha detto buonasera amici italiani un strucon a tutti gli altri strucconazzo da San Domingo com'è che la boia la do
0: è polacco là oia polacco
1: sacramento Dio Santa Maria vara qua Maritania Parisida Basso Basoli che ha detto buonasera italiani buon programma a altri parabens para o Nelson Nenè Talian che va a stare di anniversario a mañana, molte felicidade pa saúde grazie Maritania
0: bella sala, Nelson destacada Fariani
1: destacada Fariani
0: Nelson si desviando os anos para nós
1: ma l'unica idea che entra
0: te appare che scappi e qua che ne Joclerio Perin buonasera a tutti qua Soledade sento ancora Soledade Giuclerio
1: ti chiami mia truccato il posto
0: tanto tempo che ti vedi vieni la casa due volte tre che si Giuclerio per in qua lui è qua Marao e l'aiga l'impresa l'aiga fazenda bicho vecchio è grande e vende paioni guarda
1: e qui che iassa a dormire
0: qui che
1: incomoda
0: qui che fa mala schiena Gioclerio, strucconazzo,
1: ti è come quelli scartoni una volta.
0: Non è che più in mente il nome della sua donna, ben querida era anche.
1: Ah, l'amor di Dio.
0: E venisti là diverse volte, passai una volta, passai in vendi i paioni, sono due, venisti rento lì.
1: Angela, cara, cadetti la pagetta.
0: Quando che la scomincia a guardare, ridere,
1: e la galletta,
0: il cellulare viene cassettata.
2: No.
0: Non ten?
2: No.
0: Tu tá pesquisando na internet?
2: Tem outro recado aqui. Boa noite. Eu, Claudete, e o meu esposo Ivo Pazin, não perdemos um programa de vocês, Taliani. Um abraço a todos.
0: Claudete e Ivo Pazin.
2: Isto.
0: Da onde será que é? Ivo Pazin, não é que ele é de Paraí? A horta, Paraí, por ali. Pazin. Ivo Pazin, espeta que me penso. Onde é que me... Dele. Manda lì di dove che te sei Ivo dire che noi altri se conosciamo se è quel che penso me stroconazzo e grazie per essere sempre ascolto l'ora così andiamo avanti e che ancora Genelo
1: pure lì per
0: pure lì
1: andiamo due sonate
0: andiamo sonate
1: detto che Angela là
2: la Fogarina
1: e dopo
2: Sole Mio
1: va fora che due lì dopo catta fora
0: e, ghetto, la, paga, la, è stata pagata quella di coso de Cigado Mandá. E como é que era a música?
1: Nelvin?
0: É.
1: Sim.
0: Ah, sim, sim, sim.
2: Sim.
1: Cata fora la Pomba Bianca lá.
2: Pomba Bianca.
1: É, Paloma, é, tu acha ali que vai achar.
2: Uhum. É de Paraí, sim, ele mandou.
0: Ai, é, bora com a Godita, quem é que me te conheço? Você conhece a Ivo? Le Fiol de Felice Pazin. Diz Le Fiol de Felice Pazin, que se é do Drio Carreiro. Boa ideia. Boa ideia. De onde que
1: é? Me tanto Laura para conhecer tanta gente.
0: Me conheço tanta gente. Me conheço bem o demônio ancora. Eu conheço o demônio. Diz que é o bicho mais lindo que tem.
1: O demônio?
0: O demônio.
1: Diz que ele te atenteia fim.
0: Não, ele é um cara bom. E que tu não pode bobear na frente dele.
1: Não pode bobear.
0: Ele te passa o rabo.
1: É. Toca a ficha.
2: Filho de Ernesto.
0: De Ernesto, pazinho, não de Felice. Proprio, pra mulher que vem. Tô fra daí vinha pescar na casa minha, 2-3 anos em Rio. Tanto que vem pi. De Ernesto, pazinho.
1: Pessoal te magre adesso.
0: Fradel de Fonso, pazinho, que ele era meu vizinho. É por que me só que conheço. E vinha lá de Fonso, pra vinha ali em casa.
1: E cosa, quel dovero lá, o que? Cecchi?
0: Di chi?
1: Pazinho, o che? Che ci mai che?
0: Giando. Cecchi, l'altro è morto. Sai che le cascate nella costruzione si è occupato?
1: No.
0: Muore un 15 anni, quei dì.
1: Che tristezza.
0: E che ne è Nini, Carlino. Quel demonio di
1: Tacquaro. Ma Giando è vivo, perché ti dico parlacolo.
0: Sì, viene seguito qua. Quello che viene lì, Mario Canà, che è Roberto là, e viene lì a casa. E che ne è dopo la tele, zinha, la
1: Gambina. Ma cambina. Ancora lui, no? Il soggetto.
0: Come che lei è una parola che lei diceva come... Ah, di dove le sta andando adesso, Valdi, che aveva vendere la doa... Dio, spera che adesso mi tocca pensare il nome. Sant'Antonio. Nova Padova. La doa Nova Padova. Ma con gente insomma mi ridete io sto andando l'estate ero alto con mudanza dove non va a Padua
1: poi non sono
0: e andai là dove scomincia Dio santo.